0: tu cosa di me. Io acho che vai dar namoro. Vai dar namoro.
1: Ehi, è un progetto Matimba, what it do? È DJs Gasso Gashizo. Ai.